mio Ovidio Franchi, compagno Frotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti, voi altri al nostro fianco, per non sentirci soli.

Diventando vecchio come chiunque abbia gli anni miei sopra le spalle, mi dan solo più fastidio anziché rabbia, mascalzoni e rom.